0: Ciao, sono qua. Sono un 639 Ciao, sono un 6. Break Union 170 Green Avenue check. Union 170, break Union 173, Reno radio check.
1: Good
0: Union 173, break William 110, Reno radio check.
1: Good four, thank you.
0: William 110.